Sono 5:47 minuti, le uffa di ora di 6:47 minuti. Inizio di un'altra settimana, avrebbe già luna. O sarebbe di è già luna 13 agosto, e per me già luna den luna. Questa non si inizia anche è di 8 luna, den per lo che tratta anno 2026. Un buon e un felice amanecer con di speranza e con positivismo. Nostra mente non sta clara per enfrentare un altro semana, un altro dia. Cada día es una gracia, cada día es una oportunidad más que Dios brinda a nosotros, regalarnos en su divina misericordia. El día ya hoy, la semana aquí también, la luna aquí, nos entregué en su divina misericordia. Danke, Señor, por otra mañana, la que nos van a poner en su presencia. E nostra gloria, nostra culpa, del poderoso nome di tanto, io e Spirito Santo. Amen. E buon Dio, da noi vuol dire anche un vez más, con speranza, e con gratitudine per la vita, per regalarci un altro dia, per darci un'altra opportunità per arrivare temporalmente di bel mondo qui, altrimenti cada dia, anche riconoscere con noi spesso il miglior che era. Tutto il giorno migliorare la nostra attitudine, il nostro pensamento, principalmente la nostra relazione con l'altro e la relazione con il Signore. Per essere mio buon Dio, noi cominciamo il nostro giorno, prometto che tu cosa chiamavo Danke, Signore. Danke per il dia nuovo, il siman nuovo e luna nuova qui con nostra capa di iniziare. Naturalmente, cada dia è un reto, ma non è mica visto tutto il dia. Cada dia è un'opportunità. Cada dia è un dia più per arrivare più cerca il proposito con il quale noi staremo il mondo qui. Cada dia noi staremo noi potrà tranquillo. Per sopravvivere la che è un aiutatore e consolatore sempre che è junto con noi. Non sa che è un dia di reto, non sa che problema non può sorgere. Tu vai intenzione durante il nostro dia. Di momento non ha tristezza, ma non sa anche che non sa gravare un buon plan di man, un Dio fiel, un Dio che sempre te, che ti cumpli. Con turbo promessa non un Dio che lo vai proteggere nel momento non di peligro tutto momento potrei junto con noi pensare a nostra confiche nella buona divina provvidenza, Signore. Se man nuovo anche dia nuovo anche in suo comincio di dia ti agradecivo per tanto amor per tutto che già non si ricevì lo che non ainda potrebbe perdonare a noi, Signore. E ma vuoi anche per il momento non difficile potei para consolarnos, nos está sigue papi de obra, não sigue na boa alabança, Senhor, que está vosota de merecer e como força, nos possa de perseverar em vida, como bendição, nos sigue acompanhando todo momento de nossa vida, abre e todo dia de semana aqui, pensei, Senhor. Non so come sai se manchi, e promedì di se manchi. Naturalmente, come guia, con gratitudine, ignorate il momento, non dico ingrato, con il momento, non con noi, a pensare per noi mesi, con noi, ora a seconda, con noi, non è corretto. Per il momento, non con noi, non a valorare né rispettare l'altro, non, Signore. Non sa che momento è difficile di vita, quando sa se non si pensa per sé, per un altro momento anche di ingratitudine, di tutta tranquillità, la che noi cominciamo a mente, non si manca, confiando e entregando tutto
de um bom ano, Senhor. Senhor, mabu danki. Danki para um outro manhã, outro semana que nos por a mira comichá. Danki, Senhor.

do bin të santu gjesu un minut le video radi shete shete ori gjesu un minut ribu un inicio di si man nova mi non sarebbe già luna e di tres dia per lo che ta tanta luna di o Christus

0: tabote sou bosero, awel bay komo mi PR, e bobi se e mes bim kontra mi pekarchi. Ok?
1: Como bo PR mi tanu si abo geta tu me lugar, dia 5 de septiembre pa 8 horas de noche, na auditorium de Otres Nuevos, na paradera número 4.
2: Hey, tiene de los cas!
3: Aro bon feliz mer dia, bon bini, denge noticiero di enfoque pedia di awe. Buon appetito, si può anche comere, buon provecho, si va come cava e si può buscando algo di come, mi chiede accordavo, con den temporada di vacanze, nada más duci, come città gloria fai tre in pan cava. Gloria ta guarda, arriba bo, e nanta clapa attende cubo, arriba lo che ta entre otro. E pellicola l'anco ta comisafo di un'ora e mezza di merdia. Botinta me Starbucks tre in pan, con bo coffee e bo tè. E buon desayuno. Tambe, non olvida, arriba lo che ta PF Chang, Olive Garden, Pizza Pizza, Ice Cream, Let Us Eat, tutte se che nanta guardavo, Avena Gloria, e tambe stai in Playboy Mocenan Hunga, ta habi Master in Pan. Gloria, è il luogo di incontro, è il luogo per passare un duce vacanze tambe, gozando di lo che nanta offrese. Taco Bell, Soft Taco, Hard Taco, Quesadilla, Chalupa, ta guardavo na Taco Bell. Taco Bell ta guardavo, passa na Taco Bell awe, pa sopra Taco Bell teipabo. Taco Bell ta chiede di passa Sasaki, ta chiede da Norte, ta chiede da Santa Cruz, tambe na Kini Belden pa trás di Corte. Grande cecchino ta gusta come Taco Bell. Figo ta na Bubali, pasurato. Bubali, figo, bo messo un pasta, bo po creia e tambe bo po saboriabo pizza. Na Dakota tambe eta situa. Gani come pasta, gani come pizza, figo ta guarda riba bo. Redfish ta chiede arriba Sasaki e ta chiede na Orange Plaza. Abri di Jamars pa già domingo, già luna ta sera. Nanta guardavo con Pisca, Calcò, Cabarón, Pisca Coragente, Mochi di Giampau, tutte piscano qui, ta guarda di babò aia na Redfish, ben come na Redfish. Aruneis, Food Express, Dengli Feng, comida nanguta comisana Gesson Floringo 50 Sen, ta guarda di babò, bodi lanti, nanta sake, a bota pidi, lo che bo mira, bota misana sake sake pami, ponete che baki comida e bota bai kunele na Aruneis, Kowloon Restaurant. È il ristorante cinese più popolare in Aruba. E sei il Kowloon Restaurant. Abri tour dia con l'eccezione di Jamars. E non tiene dining room, ma posso andare a comere, non so se servivo. E fried rice, e cut small, e chicken alla paria, steak alla paria, e 20-30 mix di carne di un garlic sauce pica. Tu le sai che è il Kowloon. Chiama anche, pidi, ma vai con 582-4950. The Grand Fish di Landi Simpal Casino e Nangata Keda Nantin Cominda di Lama Foi Trempan Kaba Nantin Special Merdia Dolubida Special Merdia di Landi Simpal Eta Situa e menu regular tambe tei su appetizer e tambe e main dishes dan Ture Sakina The Grand Fish Bing Awo Bing Come Subway Eat Fresh Eat Healthy Turca Minda Tin un Subway cerca di bo e Wrap e tambe e Sop e Salada Tawardabo na Subway Café Marili e sto bar Ubiano. Después que vou passar a retonda na Santana na Playa, Botahaya e primeiro retonda, passei na Mandrechi, Botahaya e Café Marili para comida criollo. Marina Pirata, tá informado que Nanta Baita será para 12 man. Nanta Baita será para 12 man, e promete 12 man de agosto, Nanta será, Nanta abre back depois. Passiva Pueblo di Aruba con il lunch e tambe e dinner sabroso. Kentucky Fried Chicken, Finger Licking Good, Dushambo, Galinha Boquet, Kentucky tiene Galinha. 2 piece, 3 piece, 5 piece. E tambe corda arriva e 9 pida e 5 pida e 21 pida. Coleslaw, tambe tin e mashed potato e hopi cosmas. Tambe corda arriva e popcorn chicken, Galinha sabroso di Kentucky. Aruba su lotteria, ta queda parti plata. Per il pueblo di Aruba, sei Aruba su lotteria, lotto di dia, tour dia e mini mega plus, tahunga turcia mars, turcia bienna e lotto 5, turcia ranzon, turcia sabra, pueblo ta contento, pueblo ta gana placa e pueblo ta sostiene Aruba su lotteria, buscamo lotto awe. Tambe vega di Catochi, con l'occhi tribo pohunga, e tambe è Insa Cash, nabore vendedor preferì. Marici Printing, boche print shirt, non sting tour size, tour color di shirt, candidat come che, size come che, e non sta print lo che come che. 586-8989, bing print bo shirt na Marici Printing. Aiden Garden, tahabri, tour dia, con excepción, di Gialuna. Gialuna da sera, merdia, na

Ante lo cual, questa parte più fastidiosa di amarita bisa di grip seco, di tosa seco qui, è sore throat, come ti queda tosa, e non per papi, no? Non bisami, per sopra, di ora mi aspetta, cofonia di mi garganta, pa mi portrese, papo, e noticiero, che mendi, se mi corta, vedrem pang, bossata di co. Den otra información a mi tengo visabo, van con lo cual da una noticia quasi, mi te quiere, hopi, ende, contento, da informe que war fafab its, bo po pagué también, cu pay dot away. Da va dati un conferencia, che viernes último, na unda cu nos compañía nacional anuncia, y mi te quiere pa hopi, nos está contento di tende, cu fafab its awoku, ta también, cu pay away.

Adobe Sabo. Adobe Sabo che sei notaturno. Di come ti avvisavo, Isaki, passò braco. Anche FIFA ha ritirato la proposta per aprire inversionista dan privà, ma ti avvisa aprire per inversionista dan privà e ganasci dan futuro del mondiale. E controversia ta persisti. UEFA analizza maniera ma avvisavo che è possibile l'azione legale. Ora con Gianni Infantino sta preparando la sua busca un mandato nuovo per 2027. Dus, il polemico plan qui di Infantino por pone in riesgo su continuità, per lo quale cuta su posizione di FIFA. La che non scuccia è Saki, un tiki mas mijo avetari.